vento nei cappelli. Caro, accela e alza la radio. La notte è la notte.